0: quanto è stupida finzione. E posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Sono le 3.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. La tua radio.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 3:59 minuti.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: Sono le 4 e 58 minuti.
4: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
5: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Bellissima. Più la ascolti, più la senti. The more you hear it, the more you feel it. WRN. Your radio station.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 10 ottobre. Ariete, una persona vi mette davanti ad una scelta e vi invita a capire quanto siate davvero disposti a mettervi in gioco. Contate fino a 10 prima di decidere. Toro, qualcosa sta lentamente cambiando nelle vostre priorità e forse ve ne accorgerete proprio attraverso una persona. Accettate almeno una proposta che normalmente rifiutereste. Gemelli, una conversazione può aprire una porta che non avevate considerato. Avete intuizioni rapide, ma per oggi è meglio lasciarle sedimentare. Cancro, un piccolo cambiamento nell'ambiente intorno a voi può modificare il vostro umore. Una giornata buona per riorganizzare qualcosa che vi appesantisce. Leone, avete voglia di lasciare il segno, ma non necessariamente alzando la voce. Valorizzate una vostra qualità che date troppo per scontata. Vergine, dopo aver sistemato tante piccole questioni, oggi avete bisogno di guardare oltre il dettaglio. Un progetto può prendere una direzione più ambiziosa. Bilancia, la luna nuova parla direttamente di voi e apre una pagina che può avere un significato importante. Scegliete una priorità e dedicatele spazio. Scorpione, siete più penetranti del solito e difficilmente vi sfugge ciò che gli altri cercano di nascondere. Tenete per voi un'intuizione finché non sarà maturata completamente. Sagittario, la giornata vi porta curiosità e movimento mentale. Potreste scoprire che una questione apparentemente complicata ha una soluzione semplice. Capricorno, una questione pratica torna alla vostra attenzione, ma stavolta avete strumenti migliori per affrontarla. Chiedete un parere prima di decidere da soli. Acquario, avete davanti a voi una giornata che vi invita ad uscire dagli schemi senza dover dimostrare nulla a nessuno. Potreste fare qualcosa in modo completamente diverso dal solito. Pesci, una nuova atmosfera vi aiuta a capire che non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore cresce il bisogno di autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.
0: VRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a daze.

0: Radio. Sono le 8.
1: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station. The Comedy Radio Show.

0: Ben ritrovati amici del Comedy Radio Show, siete nel best of della settimana con i best dei best dei best dei super best, il nostro Alessandro Bisogni
1: e la nostra Alessandra Bellotti. Buon Saturday!
0: Buon Saturday! Un po' troppa, come dire,
1: autocelebrazione. Ma chi se ne frega, è sabato, figurati.
0: Ma che ce frega.
1: Tutta una settimana umili.
0: Ma che ce
1: sabato
0: frega,
1: no. Ma che ci importa?
0: Allora, il best of della settimana cosa vi proponiamo? Se non sbaglio, non mi ricordo esattamente, forse era martedì, comunque non ci interessa. Con il nostro Alessandro, con il nostro Alo, abbiamo parlato. Alessandro, mi fa impressione.
1: Alessandro, io lo dico sempre, quando mia madre mi chiama Alessandro, si ferma il tempo.
0: Sai perché? Perché? L'argomento si fa serio.
1: Ah, certo.
0: Le fonti sono quelle che sono, la storia mai raccontata. Che solo tu puoi raccontarci, che appunto martedì parlava di cosa?
1: Della giornata, andiamo nel XIX secolo, quando per un errore abbiamo rischiato di perdere una cosa bellissima, soprattutto per noi artisti, ovvero l'applauso.
0: Noi artisti, senti, noi artisti.
1: Che roba.

0: ufficialmente questo martedì con la storia mai raccontata. Sapete, se non lo sapete, sappiatelo, sallo, se non lo sai, sallo, che il nostro Alo ha delle fonti segretissime che non ci vuole rivelare.
1: Non posso.
0: Non puoi.
1: Non è che non voglio, vorrei anche, ma sono tipo segreti di Stato, non
0: no,
1: li puoi.
0: No, assolutamente. Puoi, anche perché ci servono, insomma, per
1: certo,
0: come contenuti del comedy, soprattutto è quella l'importanza maggiore. E quindi, qual è la storia mai raccontata di oggi?
1: Parliamo oggi del giorno in cui il mondo rischiò di restare senza applausi. È una vicenda, ovviamente, che nessuno ha mai raccontato, ci sono io qui a raccontarla, che avrebbe potuto cambiare
0: per sempre.
1: E ti
0: ringraziamo per questo, perdonami se lo sottolineo.
1: Ma figurati, io, guarda, quando ci sono momenti della storia che non sono stati raccontati e ne vengo a conoscenza, non posso fare altro che condividerli con voi. E un mondo senza applausi avrebbe rappresentato, insomma, una sconfitta per l'umanità, una crisi enorme, una crisi anche silenziosa, perché non essendoci più applausi. ma andiamo a raccontare bene la storia.
0: Sì.
1: Siamo nell'anno, anzi,
0: anche
1: correva,
0: perché l'introduzione è durata 8 minuti.
1: E invece pensa, adesso andrò subito al sodo.
0: Perfetto.
1: Non è vero. Correva l'anno 1897. Le persone applaudivano tantissimo a teatro, ai concerti, alle cerimonie, inaugurazioni, persino quando qualcuno parcheggiava bene al primo colpo, la carrozza, ovviamente,
0: ah,
1: le prime,
0: infatti,
1: macchine,
0: dicevo.
1: C'era qualcosina. Il consumo di applausi era proprio fuori controllo. Un giorno alcuni studiosi lanciarono l'allarme: se continuiamo così, entro pochi anni finiranno gli applausi. Nessuno capì cosa significasse, però tutti si spaventarono per sicurezza, quindi smisero di applaudire. E fu un disastro.
0: Che tristezza.
1: Hai capito? Allarmati da degli scienziati o pseudoscienziati.
0: Generazioni di attori e cantanti frustrati, depressi.
1: Anche perché la gente,
0: sì,
1: comunque voleva applaudire, ma iniziò a sostituire gli applausi con sistemi alternativi. Quindi colpi di tosse organizzati, cenni d'approvazione, sguardi intensi, pollici alzati, persone che urlavano bravo ogni 3 secondi. Divenne il caos. Durante uno spettacolo teatrale, ad esempio, un attore concluse un monologo perfetto, silenzio. Poi un signore in terza fila urlò: approvo! Un altro gridò: anch'io! Un terzo: moltissimo!
0: Ma non capisco, erano tutti di Roma,
1: così,
0: questi.
1: Certo, è ambientata a Roma questa storia. Lo spettacolo quindi degenerò in un dibattito pubblico. E fu allora che intervenne il nostro eroe, Arturo Battimani, professione esperto di applausi. Dopo settimane di studi annunciò: gli applausi non finiscono. La folla scoppiò in un applauso spontaneo, dimostrando immediatamente che aveva ragione. Arturo confessò poi che non aveva fatto nessuna ricerca, aveva semplicemente inventato tutto perché gli mancava il rumore, però aveva funzionato. E quindi da quel giorno l'umanità tornò ad applaudire senza paura. E ancora oggi, ogni volta che parte un applauso, dovremmo ringraziare Arturo Battimani, l'uomo che salvò qualcosa che in realtà non era mai stato in pericolo.
0: C'è un dettaglio di questa storia,
1: vai,
0: che non ti è giunto e che è una grande verità da dover rivelare oggi,
1: sì,
0: e questa volta prendo il tuo posto.
1: Sì.
0: Arturo aveva un alter ego. Arturo in realtà era un supereroe molto conosciuto.
1: Non dirla, non dirla perché me ne
0: Arturo
1: vado. Dilla, vai, dilla che me ne vado.
0: Era Batman.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: She got me tripping, fighting with my

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: un certo Bruce Wayne che in realtà si chiamava Arturo Battimani.
1: Date la traduzione di Bruce Wayne è Arturo Battimani.
0: Esatto.
1: Certo.
0: E il protagonista della storia mai raccontata di oggi. Andiamo ai messaggi che è meglio.
1: Valentina, ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Scrive: dopo aver sentito questa storia, stasera andrò a teatro e applaudirò più forte del solito. E lo farò anche se non dovesse piacermi lo spettacolo, perché non vorrei mai tornare all'epoca dei colpi di tosse organizzati.
0: Ma mi è venuto in mente mi è venuta in mente una cosa. Ti immagini quanti piloti di aerei, anche loro, tristissimi ad oggi, se non avessimo avuto, soprattutto sui voli italiani, gli applausi.
1: Però ultimamente noto che si fa molto meno.
0: Si fa molto meno.
1: Qualcuno ci prova, però non
0: questa
1: viene
0: seguito.
1: Questa
0: è una roba che apparteneva un po' più ai nostri genitori, forse.
1: No,
0: che
1: comunque,
0: si
1: no, io da ragazzo,
0: sì,
1: sono ancora un ragazzo, però ora sono un diversamente ragazzo.
0: Sì.
1: All'epoca sono stato proprio ragazzo, a 20 anni. E mi ricordo che gli applausi erano proprio alla volemo se bene. Invece adesso non ci sono più gli applausi. Arrivi a Ibiza, senti qualcosina.
0: Ma perché c'è qualcuno che dice: ma io perché ti devo applaudire, il mestiere tuo?
1: Giusto.
0: È come se noi entriamo in radio e ci applaudono ogni giorno.
1: Ho preso bene un accento, ti fanno l'applauso.
0: Bravo!
1: No. Bravo!
0: Bene, cambiamo
1: persona.
0: Come si dice? Mittente.
1: E andiamo da Lorenzo.
0: Sì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lori.
1: Io conosco gente che non applaude mai. Fa quel cenno con la testa come se stesse approvando un mutuo. Dopo questa storia ho capito che sono rimasti bloccati nella crisi degli applausi del 1897.
0: Vedi, c'è la motivazione.
1: C'è gente parca di applausi.
0: Parca?
1: Non è una
0: parca
1: povera di applausi.
0: Parca vuol dire povera?
1: Certo, ho fatto 7 anni di classico.
0: Eh sì, sbatticelo in faccia tutte le volte,
1: ecco.
0: Questa tua nozione, questi tuoi... Come si dice? Ma guarda, infatti io non so parlare, parla tu.
1: Ecco.
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
6: Mio?
5: Sì, e anche di tutti gli altri.
7: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
5: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
6: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
7: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: E proseguiamo con il meglio del peggio di questa settimana qui al Comedy Radio Show. Continuiamo tra poco con il genio della settimana. Come non appunto riproporvela nella rubrica, nel best of, anche perché abbiamo un doppio genio.
1: Sì, questo genio americano rischia. Non so se è americano, comunque è successo negli Stati Uniti.
0: Sì, eravamo in Florida. Dici,
1: no,
0: non
1: magari
0: sai se
1: lui
0: America.
1: Non è. Però secondo rischia, sì, di diventare forse il genio dell'anno.
0: Dell'anno.
1: Dai, sì.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: The more you feel it.

0: il genio della settimana. Quest'oggi vi porto in Florida per parlarvi di un uomo dalle capacità intellettuali discutibili. Allora, la storia è stata resa pubblica a fine agosto, quindi poco tempo fa.
1: Sì.
0: Siamo nella contea di Orange, dove la polizia sta praticamente inseguendo un uomo alla guida di una Chevrolet Impala che sarebbe stata rubata, ovviamente, ok? Allora, l'uomo cerca di scappare, le pattuglie lo seguono, bla bla bla.
1: Classico americano.
0: Bravissimo, scena da film. A un certo punto succede che qualcosa che lascia perplessi tutti quanti, persino gli agenti. Lui, durante la fuga, è finito direttamente nel parcheggio del carcere della contea. Capito come? Cioè, praticamente la polizia lo stava inseguendo per arrestarlo.
1: Sì, sì, sì.
0: E lui ha pensato di portarsi avanti con il lavoro.
1: Ah, sei andato a parcheggiare nella centrale.
0: Però aspetta, non è finita, perché una volta parcheggiata l'auto, lui è sceso, ha provato ancora a scappare a piedi, ha saltato una recinzione, convinto poi di essersi salvato.
1: Sì.
0: Peccato che stava correndo verso uno stagno che si trova proprio nella proprietà del carcere.
1: Ah, quindi lui scappare, doppio genio, perché ha parcheggiato nel carcere. Poi ha detto, ora vi frego, ora corro a piedi entrando nel carcere.
0: E arresto.
1: Ma qui sei
0: quindi
1: bisgenio.
0: Niente, ormai che ha fatto? È arrivato in prigione da solo, ha tentato una fuga che non era una fuga. E la cosa bella è che persino l'Orange County Sheriff's Office, cioè l'ufficio degli sceriffi, bla bla bla, ha commentato ironicamente un po' questa vicenda, dicendo in sostanza che non capita spesso che i criminali si portino da soli in carcere, capito? Quindi cornuto, mazziato e sbeffeggiato anche. Cioè, è difficile un po' dargli
1: col dito puntato.
0: Sì,
1: ah.
0: Esatto. Ditemi voi, dimmi tu, se non è lui il genio della settimana.
1: Ma posso dirti? Anche degli ultimi mesi.
0: Il genio dell'anno.

0: Sono le 8:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
3: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia, non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, è premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
2: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009. Condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Gli incentivi per aumentare l'occupazione femminile al centro del nostro approfondimento dedicato al mondo del lavoro. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Persiste anche oggi l'ondata di maltempo, con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie varie città. Gravi danni a Marsala, nel Trapanese, per una doppia tromba d'aria marina colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20:45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
5: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
6: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: The Comedy Radio Show.

0: Genio della settimana, se non dell'anno, questo ladro che scappando con un'auto rubata non solo si parcheggia nel parcheggio del carcere, ma pensando di scappare a piedi oltre una recinzione si autoarresta, cioè finisce nel cortile del carcere, dentro uno stagno poi tra l'altro. Vabbè. Comunque, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Iniziamo con Luca che dice: secondo me il navigatore gli ha detto sei arrivato a destinazione.
1: Però lui non sapeva quale destinazione fosse. La libertà, Luca, No, bravo Luca.
0: Francesca: la parte migliore è che una volta arrivato al carcere ha continuato comunque a scappare.
1: Sì, sì, è per quello è genio bis, perché lui ha parcheggiato in carcere e non contento è andato avanti. Quella
0: è
1: la cosa
0: avanti
1: bella.
0: Ed è caduto in uno stagno.
1: In uno stagno sempre del carcere.
0: Vorrei aggiungere. Concludiamo con Stefano che dice: gli agenti almeno possono dire che quel giorno hanno risparmiato sul trasporto.
1: Quello è vero.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Una ora.
7: WRN. Your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
9: La tua radio.

Si continua dopo il genio della settimana che vi avevamo promesso essere tanta roba, in effetti, genio dell'anno quasi, ma poi abbiamo deciso che faremo una classifica. In merito, tra poco, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, abbiamo selezionato tra i tanti, a me fanno sempre tutti ridere, gli annunci scritti male.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Code a tratti per traffico intenso sulla A4 Milano Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 Adriatica rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 Quater via Domiziana, per allagamenti, la strada resta chiusa tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. E spostamenti di oggi penalizzati ancora dal maltempo che sta interessando soprattutto aree del sud della penisola. Allerta meteo arancione su settori di Puglia, Calabria e Sicilia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: URL Previsioni Meteo.
4: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure, più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano, solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
6: The Comedy Radio Show.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete. O in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare.

0: Tenetevi forti, cari amici del Comedy Radio Show, forti emozioni qui in questo strambo programma con gli annunci scritti male. Torna hashtag flop and roll.
1: E vai.
0: Il meglio del peggio dal mondo del web, io vi amo. A voi, gente che scrivete queste cose, la mia esistenza non avrebbe senso senza di voi. Allora, iniziamo con: per soli 30 euro, caro Alo,
1: sì,
0: Porta ha sofferto Bianca.
1: Povera porta.
0: Infatti costa poco, perché comunque. Sì. Poi abbiamo un bel piano cugina.
1: Certo.
0: Per soli 4 euro.
1: Non c'è cosa più divina, no? D'altronde.
0: Un piano cugina, che quindi può, se tu lo acquisti, può cucinare solo o tu o tua cugina.
1: Certo.
0: Poi, tra l'altro.
1: Giusto.
0: Poi, per rimanere in tema, per soli 30 euro sempre, abbiamo una lampada da parente.
1: Che da accendere soltanto durante riunioni familiari,
0: no,
1: magari.
0: Oppure tu la compri e la porti a un tuo parente, non la puoi usare.
1: Non so perché mi sono tornati in mente gli scoiattoli di cui abbiamo parlato lunedì.
0: Ma perché?
1: Con questa cosa del parentame, gli scoiattoli ricordato che adottano soltanto i figli di orfani di parenti.
0: Poi abbiamo una credenza, qui non riesco a capire. C'è scritto mafia degli anni 50 in buone condizioni. Cosa dovrebbe significare?
1: Beh, che negli anni 50 la mafia andava molto per la.
0: In buone condizioni.
1: Sì,
0: ma la foto è quella di una credenza. Poi andiamo avanti con ciclette etilica come nuova.
1: La ciclette, perché c'è la ciclette che va, che ne so, ad acqua, a pedali, ad energia, c'è quella che va a vino,
0: sì,
1: probabilmente.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto, la puoi utilizzare solo se sei ubriaco per smaltire la sbornia. Poi abbiamo il barbacui.
1: Sì.
0: Che potrebbe essere il cugino del barbalì.
1: No, il barbacui significa che lo puoi fare soltanto
0: solo
1: qui.
0: Lì.
1: La carne qui, certo. Le bevande, tutto.

0: magria
1: per
0: tutto.
1: 300 euro sì. Il barba qui poi il respirapolvere per soli 38 euro
0: perché c'è chi la aspira, c'è chi la allontana e c'è invece chi non soffre d'asma la respira.
1: La respira.
0: Perché capito, tu non che magari soffri d'asma, invece chi non ne soffre se la respira.
1: Spoiler, io non ho mai sofferto d'asma.
0: Nemmeno io, finora. Quindi possiamo comprarlo noi.
2: Desde

0: E siamo giunti alla fine non solo di questa puntata di Best Of del nostro Comedy Radio Show, ma dell'intera settimana, caro Alo.
1: È brutto. È bello perché è weekend, però è brutto.
0: Esagerazione.
1: Che... è triste.
0: Ma tanto
1: perché...
0: tu adesso vai a casa e la passi la giornata o la serata, insomma, quello che ti pare, con Peppia. Io lo so.
1: Sì,
0: tu
1: vado,
0: e Peppia.
1: Perché io lo
0: a lume
1: sai,
0: di candela.
1: Adesso ve lo posso confidare.
0: A lume
1: grazie.
0: Di LED.
1: Adesso la prossima volta, se me lo ricordo,
0: sì.
1: Vi porterò mercoledì prossimo quello che chiedo a Peppia nel weekend, ovvero: Peppia, come posso divertirmi questo weekend? Ve lo porto mercoledì, vi dico che cosa mi ha detto.
0: Guarda, risparmiacelo, ti prego.
1: Magari faccio anche un reel in questo weekend, così esatto. Vi faccio vedere la testimonianza di quello che farò.
0: Allora, facciamo così, intanto riposati, passa una buona domenica.
1: Sì. Anche tu,
0: salutiamo
1: Ale.
0: Salutiamo i nostri amici del Comedy Radio Show.
1: Ciao amici e soprattutto ciao amiche.
0: Ma questo soprattutto amico a me,
1: perché sono una persona...
0: Sara!
1: No!
0: Sara!
1: Dormi che è primavera.
0: Bene, torniamo allora al lunedì, pausa domenicale, più forti di prima, con Alessandro Bisogni.
1: E sempre più forti e più umili, soprattutto di prima, con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti. Buona domenica.
0: Buon weekend. Dammi il numero di Sara.
1: No.

0: Sono le 9:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalati danni significativi. Calcio infine, riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa Fiorentina alle 15, l'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli Frosinone alle 20:45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: RVM, la radio dei numeri uno.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Code a tratti per lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Code per lavori anche sul tratto della Milano-Bologna tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Cantieri attivi in Liguria sulla 10 dei Fiori fanno registrare code tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 Quater, via Domiziano, per allagamenti la strada resta chiusa tra Lago di Patri e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree, soprattutto del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A Napoli, in via precauzionale, chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
5: VRN Radio, la tua radio.

0: le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. E di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del Jeep aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze sul Licciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Magellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A: al via la sesta giornata dopo la lunga pausa per le nazionali. Alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20:45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei. Domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 10 di ottobre. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macribo. Un sabato italiano che come sempre trascorriamo insieme, perché non possiamo mancare a questo appuntamento. Con noi oggi ci sarà Lorenzo. E se ve lo steste chiedendo, noi non a caso siamo Verdi, Bianchi e Rossi, perché parliamo in lungo e largo d'Italia. E cominciamo con un po' di date che hanno segnato la storia in questo 10 di ottobre. E poi parleremo di un gioco. Torniamo in strada quando eravamo piccoli, avevamo un pallone e giocavamo alla tedesca. Non solo questo, perché poi andiamo ad Alba per parlare del Festival Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Tutto questo qui nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Il suono del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, diamo il via al weekend, al sabato italiano insieme. Sono Francesca Romana Macri e saluto il nostro Lorenzo del weekend. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ti piace? Ogni tanto troviamo sempre una dicitura diversa per il Lore del weekend.
1: Il Lore del weekend mi piace.
0: Carino. E partiamo con le date del weekend, del fine settimana, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 10 di ottobre.
1: Partiamo dal 1970, viene trasmessa la prima puntata di Canzonissima 1970, condotta da Raffaella Carrà e Corrado. 1985, dei caccia Grumman F-14 della Marina degli USA intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell'Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella, in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri.
0: Passiamo invece adesso a un po' di compleanni e di chi questo fine settimana, questo weekend, spegnerà le candeline. Nati sotto il segno della bilancia.
1: Ne abbiamo un po', Fra. Allora, festeggiamo l'attore Antonio Albanese, anche comico, il cantante Francesco Motta, Manila Nazzaro, che è stata anche Miss Italia.
0: Ed è una speaker, oggi direi Radio 2.
1: E festeggia anche il compleanno l'influencer Clizia Incorvaia,
0: ex moglie di Francesco Sarcina. Io metto anche un po' di cronaca rosa.
1: Quante ne sai?
0: Qualche informazione in più. Passiamo invece adesso agli onomastici e ai santi del giorno che vanno festeggiati.
1: Festeggiamo San Paolino e Santi Daniele, Samuele e compagni, i primi martiri francescani.
0: Tutti insieme.
1: Tutti insieme.
0: Ultimo poi, ma non meno importante, Lore.
1: Ottobre piovoso, campo prosperoso. È chiaro, quando piove ovviamente il campo fa crescere tante cose buone che poi finiscono sulla nostra tavola.
0: Speriamo un po' più di pioggia e più di fresco soprattutto.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: me muero. Todo
1: llegará. Sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra anche in questo sabato insieme. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, parliamo in lungo e largo d'Italia anche durante il weekend. Saluto il nostro Lore, ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Ma anche voi siete altrettanto Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo scelto oggi i messaggi di
2: Giovanni e Susanna,
1: che salutiamo. Ciao Giovi e ciao Susi.
2: Giovanni,
1: ciao Susi.
2: Giovi mi piace molto.
1: Ciao Susi.
2: Giovanni ci ha scritto: qualunque mente, miglior film comico italiano di sempre. È un film di Antonio Albanese, Fra, non so se l'hai visto.
1: Sì, ce l'ho presente.
2: Ce l'hai presente, veramente rispecchia benissimo secondo me purtroppo l'Italia, diciamo la parte un po' negativa dell'Italia, però ci ha saputo scherzare veramente benissimo. Guarda, tutte le volte che lo fanno in TV lo rivedo con piacere.
1: Ancora tanti tanti auguri quindi ad Antonio Albanese.
2: Susanna invece ci ha scritto: Canzonissima ha fatto la storia, sono stata contenta quando è stato riproposto quest'anno. Non lo sapevo che era stato riproposto Canzonissima, non me lo sono anche perso purtroppo, però si è fatto la storia, lo sappiamo, i nostri genitori sono cresciuti con Canzonissima, quindi che dire, grazie che sia stato riproposto perché evidentemente è un ottimo programma.
1: Anche se senza Raffaellona Carrà Nazionale, sì, sì, le cose non sono più le stesse, c'è da dirlo.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
6: Verdi. Verdi. Bianchi. Rossi. Tutti i colori dell'Italia.

Il sabato italiano, questo di verdi, bianchi e rossi, ben ritrovati ancora cari amici. Arrivati a questo punto, chiusa l'agenda, c'è un piccolo momento dedicato alla nostalgia italiana, che noi insomma non possiamo astenerci dal farci prendere dalla nostalgia. Scusate il gioco di parole. Comunque, andiamo in strada, quando i bambini giocavano in strada, magari quei bambini eravamo proprio noi, e parliamo di un gioco. Siamo a Lorenzo perché bastava un pallone, un po' di voglia di attaccare briga e soprattutto poche regole, ed è su questo che si basava la tedesca. Ne parliamo tra pochissimo, se non conoscete questo gioco, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Stop!
4: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Nostalgia, nostalgia canaglia. Proprio apriamo questo momento di verdi, bianchi e rossi in questo sabato italiano parlando di lei, della nostalgia del passato. Saluto ancora il nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di qualcosa che Lorenzo mi ha spoilerato, mi ha anticipato e io ho detto, ma scusa, che cos'è? A proposito di nostalgia del passato, degli anni 90, degli anni 2000, ma anche degli anni 80, che cos'è la tedesca?
1: Ma mi scende, guarda, una lacrimuccia. La tedesca, Fra, era un gioco di calcio che si giocava in strada, dove tu dovevi colpire la palla al volo e poi segnare al portiere.
0: E non è il calcio normale?
1: No, perché lì ovviamente può anche toccare il terreno la palla. Invece qui devi semplicemente tutto al volo praticamente.
0: E non è palla a volo, scusa?
1: È calcio al volo.
0: Calcio al volo, bello, ci piace. Ho visto tra l'altro qualche giorno fa un bel video sul calcio camminato, ma magari su questo ci apriremo un'altra parentesi.
1: E non puoi capire quante litigate con gli amici, perché poi è ovvio che qualsiasi pretesto è buono per accendere un po', diciamo,
0: la miccia.
1: Bravissima. Allora, gol di piede vale un punto, gol di testa vale 2 punti, gol di ginocchio, tacco o semirovesciata 5 punti, gol in rovesciata 10 punti, mentre con la spalletta o con il sedere, perché puoi anche segnare con il sedere, elimini il portiere. Quindi praticamente se il portiere subisce gol in questo modo, perde punti, capito?
0: Sì, sì, perde anche il portiere.
1: Bravissima. E così arrivano poi gli ultimi due che si giocano la vittoria ai calci di rigore. Ma tu non puoi capire quante litigate, perché no, non l'ho presa con la spalletta, l'ho presa con il braccio.
0: C'è un arbitro tedesco?
1: No, ed è questa la cosa bella, è tutto improvvisato. Poi si gioca in strada, capito, con la saracinesca, quindi facevi casino, la palla che finiva in mezzo alla strada, era tutto
0: la
1: un casino.
0: La signora che diceva, io te lo buco il pallone,
1: bravissima,
0: ragazzino.
1: Bravissima, quindi alla fine era un gioco per litigare, però che ricordi.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN, your radio station.

0: le 12:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
3: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio e i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
2: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal, il 28enne ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese e avvolto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina. La gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il servizio di Giulia Villa.
4: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre 1 miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
5: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco, ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
4: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
6: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente, non soltanto per il controllo della glicemia, ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
2: Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20.45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12.30 tra Como e Roma. Lorenzo Villanetti.
7: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto alla vigilia Chivu respinge ogni pressione.
8: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve? Anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
7: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo, quello dei bomber Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Your radio station. Bene.

0: Sono tanti, arrivano come sempre i vostri messaggi anche in questo sabato italiano, il weekend di verdi, bianchi e rossi che noi continuiamo a trascorrere insieme. Ciao ancora al nostro Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Sei un po' tedesco tu?
1: Sì, beh, gli occhi azzurri, un po' ariano.
0: Capello biondo.
1: Sì, sì, un pochetto sì, dai.
0: I tratti del nord, ecco. Abbiamo parlato di un gioco da strada, non
1: esatto.
0: Si può definire né da tavolo né da gioco di carte, però serviva un pallone, giusto?
1: Giusto.
0: Senza regole, però tanto divertimento assicurato. E della tedesca abbiamo parlato e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi.
1: Ci hanno scritto Giulio e Flavia, che salutiamo.
0: Ciao Giulio e ciao Flavia.
1: E Giulio ha capito subito di cosa sto parlando perché mi ha scritto: con un mio amico finì quasi a botte, per fortuna adesso ricordiamo tutto ciò ridendo. Vorrei anche vedere. Siamo un po' cresciutelli, no Giù? Però è vero che all'epoca, cioè veramente Fra, si litigava per qualsiasi cavolata in questo gioco.
0: Ma io mi ricordo anche il gioco, la corda.
1: Come no?
0: Poi c'era un altro gioco che si faceva, non mi viene il nome, con un elastico, il gioco dell'elastico, dove devi fare tipo delle dei salti particolari, e però c'era come denominatore comune ogni tanto la litigatina con l'amichetto, con l'amichetta.
1: Vedi, quindi non soltanto la tedesca,
0: no,
1: anche
0: no,
1: altri
0: no.
1: Giochi giustamente. Flavia invece, che è una mamma, mi sono sempre chiesta in cosa consistesse questo gioco che praticavano i miei figli. Grazie VBR. Grazie a te Flavia, oggi quindi sa che cos'è la tedesca.
0: E lo so anche io.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio.

Arriva il momento dedicato alla tavola di verdi, bianchi e rossi, cari amici, questo sabato italiano. E oggi, parliamo di un mister, un signor tartufo, perché andiamo al Festival Internazionale del Tartufo Bianco di Alba e scopriamo un po' di curiosità su questo evento e soprattutto quando, dove, come si terrà e perché ne parliamo proprio in questo sabato. Tutto questo assieme a Lorenzo, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: il sabato di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati cari amici in questo sabato italiano insieme. Sono Francesca Romana Macri, torna con noi anche il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo, secondo me, di una delle cose più buone che appartiene alla terra del nostro paese. Parliamo di tartufo bianco.
1: Quello d'Alba.
0: Quello d'Alba.
1: Ci siamo. Che poi lo sai, Fra, che i tagliolini col tartufo bianco d'Alba sono, mi sa, ho letto una classifica, il primo piatto più amato all'estero. Perché è una buonissimo.
0: Allora, bisogna avere comunque manualità,
1: sì,
0: e una certa esperienza per cucinare il tartufo, perché io, ad esempio, poco tempo fa ho mangiato delle pappardelle al tartufo, dove però il tartufo si sentiva poco e si sentiva più il burro. Quindi a me poi piace anche la pizza col tartufo, ma vabbè, a parte questo grande elogio al tartufo, andiamo al dunque.
1: Allora, questa fiera è nata, pensa, nel 1929, e poi ci vengono da tutto il mondo, perché è famosissimo il tartufo bianco d'Alba, e nel corso di un'edizione della fiera viene donato un tartufo di grandi dimensioni a un personaggio famoso. Pensa che il primo fu Mussolini, perché giustamente parliamo del 1929, mentre ci sono alcuni personaggi noti che l'hanno addirittura vinto, parliamo così, due anni, tipo il Papa Giovanni Paolo II, anche Papa Francesco, e Sofia Loren, Marcello Lippi. E questo tartufo viene anche venduto, lo sappiamo, a

0: cifre enormi, sì, destinate tartufo, però alla beneficenza, ricordiamolo questo.
1: Ah ok, sì, però in generale il tartufo è molto costoso, molto quanto costoso. Buono.
0: Esatto, e poi ci sono anche ad esempio le gare tra i tartufi diciamo più grandi, tipo recentemente è stato colto un tartufo che pesava addirittura qualche chilo, ma era una cosa gigantesca, c'è anche il record mondiale, però questo in Molise. Il tartufo bianco invece lì ad Alba è forse anche più famoso anche per il sapore, o per come viene abbinato con i vini locali, quindi se vi va fateci un salto perché merita veramente.

0: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio sempre, cari amici, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme, settimana che tra l'altro, insomma, è stata la prima veramente sentita di ottobre, sentiamo l'autunno, ma soprattutto siamo insieme. Sono Francesca Romana Macri, buon sabato, ancora buon weekend e vi ricordo che noi ci risentiamo lunedì. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code a tratti per lavori in corso sempre sulla Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Sulla 9 Milano Como Chiasso, code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Cantieri attivi in Liguria sulla 10 dei Fiori incolonnano il traffico tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Lavori in corso anche sulla 7 Milano-Genova fanno registrare code tra Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione Milano. Sul tratto abruzzese della A14 Adriatica code per un incidente tra le uscite di Ortone e Lanciano verso Bari. Sempre in A14 cantieri attivi rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. In Campania, sulla statale 7 Quater, via Domiziano, per allagamenti, resta chiuso il tratto tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni sul traffico di zona. A Napoli, in via precauzionale, chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. Sempre per il maltempo, la circolazione dei treni sulla linea Lamezia Terme Centrale Rosarno via Tropea è sospesa per l'allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolto.

0: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Sulle note dei ricordi. Do you remember?
1: Al mio segnale, alzate il volume. 3, 2,
2: 1. Benvenuti on air qui su Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, anche quest'oggi vi portiamo a viaggiare come facciamo sempre, anche grazie alle vostre segnalazioni che ci arrivano sulla pagina Facebook Radio Ricordi, intorno a quelle che sono le emozioni, le avventure, ma soprattutto i ricordi vissuti grazie ad una canzone. Oggi parliamo di Stump, che è una canzone pubblicata da Brothers Johnson dal loro quarto album Light Up the Night all'inizio del 1980. I Brothers Johnson erano una band americana di funky R&B composta da musicisti americani e fratelli George Lightning Leaks e Louis E. Johnson Thunder Thumbs. Hanno ottenuto il loro più grande successo alla metà degli anni 70 e i primi anni 80 con tre singoli in cima alle classifiche R&B, tra cui proprio il singolo che abbiamo preso in visione oggi, Stomp. Raggiunse poi il numero 1 nella classifica dei singoli dance, raggiunse il primo posto nella classifica dei singoli R&B e raggiunse il numero 7 della Billboard Hot 100 all'inizio degli anni 80. Fu un successo più grande nel Regno Unito, dove raggiunse il punto numero 6 nella classifica dei singoli. La canzone infatti ha raggiunto anche il numero 1 nella classifica dei singoli della Nuova Zelanda, rimanendo in questa posizione per 6 settimane proprio nell'anno 1980. Il grande Quincy Jones li ha ingaggiati per suonare nel suo LP Mellow Madness e ha registrato 4 delle loro canzoni. Stomp, che letteralmente vuol dire calpesta. E stiamo andando per tutta la notte fino alla luce del mattino. Corri, corri, corri. Il set è caldo, c'è gente da parte a parte. Vecchi, giovani, le cose, quelle brevi all'altezza dei piedi, il caldo è acceso e il funk proprio non ci lascia in pace. Insieme stiamo andando a sbattere per tutta la notte fino alla luce del mattino. Calpesta, Stomp. Dimettiti in essa, metti il piede dove si sente la misura, perché prende la parte superiore di essa. Stomp, calpesta, tu non vuoi smettere, mettere i talloni in cui ti senti in esso, ma portala al top. Stomp, un passo verso il basso, esso è questo. Metti un piede dove si sente la misura. Stomp, calpesta, e tu non vuoi smettere più. On air, su Radio Ricordi, The Brothers Johnson, questa è

0: Anche questa avevamo messo un po' nel cassetto della nostra memoria musicale, un po' così, l'avevamo un po' dimenticata. Dai, diciamo la verità, Stomp Brothers Johnson ci è arrivata proprio a pennello quest'oggi nell'appuntamento in pillole di Radio Ricordi. Grazie a tutti voi, io sono Fabio Bacco, prossimo appuntamento vi aspetto sempre qui. Mi raccomando, on air, alla prossima!
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Cosa sono?

0: minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. Dopo 5 giornate, Inter, Roma e Lazio si dividono la testa della classifica. I nerazzurri alle 18 sono attesi al Meazza dal Parma. Umili ma feroci, tuona Gilardino, neo tecnico dei Ducali. Respinge ogni pressione invece Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
3: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve? Anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
2: Alle 20:45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Albini. La partenza a rilento dei partenopei costringe il tecnico alla necessità di fare filotto, mentre i ciociari intendono continuare a stupire. È domani però che si accendono le luci della ribalta. Alle 12:30 sulle rive dell'Ario andrà in scena il big match tra Como e Roma. Sentiamo Gasperini.
4: Da domani ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati. Una squadra con grande fiducia, con grande condizione.
2: Alle 15 poi sarà il turno della terza capolista, la Lazio di Gattuso, che all'Olimpico trova il Monza, così il mister biancazzurro.
5: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia. Mi sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
2: Voltiamo pagina, MotoGP, cambiano le gerarchie dopo la pazza sprint in Indonesia. A vincere è Marc Marquez, ora leader iridato con 4 punti di vantaggio. Martin, saldo al comando fino a 5 giri dalla fine, scivola dietro la Ducati del connazionale causa gomme. A 2 giri dal termine il pilota Aprilia si arrende anche a Ogura e Di Giannantonio, che lo scavalcano. Out invece Bezzecchi, a terra insieme a Raul Fernandez alla prima curva. Ascoltiamo la sua delusione.
6: In partenza siamo tutti molto vicini e capita spesso di dover rialzare la moto o comunque cambiare un po' la linea per i sorpassi, è quello che ho dovuto fare oggi purtroppo con il sorpasso di Fabio e di Marc, che si lasciavano il freno, io ero lì, quindi ho dovuto rialzare la moto un paio di volte e la seconda volta ho sentito un contatto e mi sono trovato per terra purtroppo. È un grande peccato, però queste sono le corse.
2: Domani alle 9 la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Darderi perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A, alle 20 Udine Trento, alle 20:30 Varese Trieste. Domani le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura la vela, sale d'attesa per l'affascinante Barcolana, la storica regata che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Alessandro Cisilin.
7: A volte sul Golfo di Trieste di vento ce n'è troppo e ribalta tutto o quasi, in altre non si muove foglia. Quest'anno le pur incerte previsioni dicono la bora ci sarà e moderata, perfetta dunque per la navigazione e lo spettacolo. Erano 51 le imbarcazioni al via nella prima Barcolana organizzata nel 69 dalla società velica di Barcola e Grignano, e quando poi è arrivato il professionismo non ha scalfito il fascino di quelle 13 miglia nautiche da percorrere nel meraviglioso campo di regata tra l'iconica Piazza Unità d'Italia e l'asburgico Castello di Miramare. Anzi, è diventato l'occasione mondiale dell'abbraccio tra l'agonismo e la semplice passione, con numeri che hanno già stracciato il Guinness dei primati. Quest'anno saranno circa 1800 le imbarcazioni al via alle 10:30, con a bordo una media di una decina di persone e un pubblico atteso sulle 300.000 unità spalmate tra la costa e le inclinazioni carsiche. Tra natanti d'ogni tipo e dimensione presente anche la storica Vespucci, reduce da 2 anni di tour mondiale. Sul piano sportivo il locale Benussi spera di imporsi per il 4° anno di fila col suo maxi 100 australiano, ma non mancano concorrenti agguerriti e nomi eccellenti, incluso il leggendario monfalconese Mauro Pellaschiera.
2: Ed è tutto.

Ed eccolo il nostro fine settimana che è arrivato, amici di VRN Radio. Io sono Ivano Visonà e vi invito a godervi il meglio di 5

0: Quanto mi piacciono i record, e quando ci sono dei record io sono pronto a cercarli e a leggerli, a commentarli con voi. E oggi arriva dalle pendici dell'Etna, che tra l'altro insomma ha creato un po' di problemi ultimamente, ma non li ha creati a questo gruppo di cuochi locali che ha preparato una zuppa tradizionale di legumi utilizzando una pentola artigianale scavata in un unico blocco di pietra lavica antica riscaldata lentamente con bracci naturali. Insomma, una zuppa gigante e ricavata da pietra dell'Etna e poi cotta anche direttamente lì alle pendici dell'Etna. Tutto questo per beneficenza, complimenti.
1: Ti ricordi quel bar quasi vuoto? Due bicchieri, il rumore del tram. Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci,

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Drop
1: dead. Oggi allora parliamo di record. Questo piace tantissimo a me, ma piace secondo me a molti davvero, perché arriva da Tokyo, dove si è tenuta questa competizione che è incredibile, a dire insolita e poco. Una competizione aperta al pubblico e si tratta di una maratona, o meglio si è trattato di una maratona di sonno in un centro commerciale. Bellissimo, 100 concorrenti si sono sfidati a chi riusciva ad addormentarsi più velocemente e profondamente su, sai, quelle poltrone ergonomiche, quelle che alta tecnologia, quelle che ti fanno i massaggi. Ecco, lì in Giappone sono ancora più evolute e queste sono high tech. In mezzo al rumore dei clienti, queste riescono ad isolarti dal resto del mondo, a farti dormire. 100 di queste, non lo sappiamo chi ha vinto, ma sicuramente chi ha vinto poi si sarà riposato alla grande.

Oggi è la giornata mondiale della posta. Salutiamo tutti quelli che lavorano nel mondo delle consegne, perché ormai non ci sono solo più le poste tradizionali, ma tutti quelli che ci consegnano a casa qualcosa, possiamo dire che è la loro festa, postini e tutti gli altri. Ecco, c'è questa curiosità che arriva dall'Himalaya, dove si trova l'ufficio postale più alto del mondo. E beh, insomma, lì naturalmente sull'Himalaya, pensate, è a 4.400 metri di altitudine, praticamente è un gabbiotto di legno gestito da un unico impiegato che smista, dicono, migliaia di lettere all'anno spedite da alpinisti di passaggio, e la cosa bella, insomma, funziona perché c'ha questi speciali timbri ad alta quota.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

ragazza praticamente che rilascia dei piccoli ombrelli tascabili gratuiti, tra l'altro questa è una cosa bella, ma lo fa solo se rileva la pioggia battente e la pressione delle mani fredde, magari anche bagnate, dei passanti su alcuni sensori metallici. Cioè, se uno vuole andare lì nel momento in cui c'è il sole e dice ma mi prendo sei un ombrello perché va sempre bene, no, non glielo dà, perché dice guarda c'è bel tempo, non ti serve. Ma se capita che inizia a piovere all'improvviso e rileva l'umidità e la mano bagnata, allora sì, esce un ombrellino gratis che ti permette di ripararti almeno un po'.

0: Eh beh, giustamente, giustamente anche lui cerca di fare business, di investire quanto ha guadagnato ad Hollywood. Sto parlando di George Clooney, che ha deciso di aprire un ristorante. La cosa bella è che il ristorante che ha deciso di aprire lui è un ristorante italiano. Tutto bene fino a qua. Dove lo apre? Questo mi piace ancora di più, perché ha deciso di aprirlo in Francia. Cioè, proprio come dare una sberla agli francesi, perché dice: se in Francia apri un ristorante italiano, è come dire: francesi, venite qua e mangiate la cucina italiana, che è più buona della vostra. Adesso non voglio far arrabbiare i francesi, però vabbè, è un particolare questa iniziativa di George Clooney.
1: 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento. Let's go.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 16.
2: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Proseguono i lavori sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Riapertura programmata per le 12 di domani, domenica 11 ottobre. Sulla 9 Milano Como Chiasso, code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. In Liguria, cantieri attivi sulla 10 dei Fiori, in colonna hanno il traffico tra Finale Ligure e Feglino verso Genova ed ancora tra Spoturno e Feglino in direzione Ventimiglia. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. In Campania, sulla via Domiziana, per allagamenti resta chiuso il tratto tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Sospesa, lo ricordiamo, la circolazione dei treni sulla linea Lamezia Terme Centrale Rosarno via Tropea per l'allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

ladri, mannaggia, i ladri fino a poco tempo fa rubavano gioielli, rubavano cose di grande valore, per carità, ancora oggi i ladri rubano cose di grande valore, magari non sono gioielli ma potrebbe essere, ebbene sì, benzina e gasolio. Ne avevamo già parlato anche la scorsa settimana, ma sono sempre di più i casi di furto dall'auto, ecco, di quelli che si succhiano, che si ciucciano la benzina o il diesel, furti e poi traffici illegali di benzina un po' in tutta Italia. Quindi occhio, adesso dobbiamo stare attenti pure a questo, a chi ci ruba la benzina dal serbatoio.

0: guardato dal foguar.
1: Parliamo di lavoro e parliamo di lavoro giovanile. I giovani, insomma, quelli che terminano la scuola e cercano lavoro e magari non ne trovano, sai, perché le aziende poi cercano chi ha esperienza, chi magari ha anni di esperienza e dicono non devo stare lì a insegnare il lavoro e così via. C'è questa ricerca che in realtà è molto interessante, che dice giusto il contrario. Le aziende che assumano giovani sono più produttive e ogni anno, dicono, vengono persi oltre 12 miliardi di euro di PIL a causa di quelli che sono i cervelli in fuga, quelli che vanno all'estero a lavorare, ecco, sperando sempre che poi tornino in Italia magari con un bagaglio di conoscenze ancora in più. Sì, però ecco, sappiate, per chi deve assumere, sappiate che appunto questa ricerca non lascia dubbi: chi assume giovani è più produttivo.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
4: WRN. Your radio station.

E con l'arrivo dell'autunno arriva anche la stagione della zucca. Ma quanto è buona la zucca! E poi c'ha sto gusto particolare che è un po' dolce, un po' no, insomma. E poi ci riesce a fare un sacco di cose con la zucca. E stanno aumentando sempre di più le ricette che riguardano proprio la zucca. Se vi ricordate la scorsa settimana, tra l'altro, ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato della zucca, quella da record, e si dice sia diventata così grande, così pesante, centinaia di chili, perché hanno fatto ascoltare la zucca della musica classica. Vabbè, insomma, non lo so se è così. Tante ricette, dicevamo, dai, chiediamo anche noi ai nostri ascoltatori: qual è la vostra ricetta preferita a base di zucca? Oh no, oh.

Logicamente, giustamente al meteo per il fine settimana. E la notizia positiva è che sarà bel tempo. Ci sarà bel tempo un po' dappertutto. Temperature piacevoli che durante il giorno saranno lì tra i 20, 21, 22 gradi. Quindi si starà davvero bene nel fine settimana. Beh, gustiamocelo allora tutto. Sempre, mi raccomando, in nostra compagnia.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot!
7: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
8: The more you hear it, the more you feel it.

fatto di te, invece poi ti ha messo pure le corna, vuoi liberartene, ma non ti va di bruciare o di buttare le immondizie. C'è questo ufficio postale apposito che tiene lì le storie d'amore finite male. Ma pensa un po' te.

0: e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione in questa edizione all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24ª edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crispi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Jovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.

Saluti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno, l'ultimo per quanto riguarda la nostra settimana lavorativa, con tante altre notizie da trattare come ogni giorno appunto della settimana e con tanta musica da ascoltare. Per anni abbiamo aperto l'armadio, quello magari anche della nonna, del nonno, pensando questa roba non tornerà mai più di moda. La moda come sempre però ci ha aspettato dietro l'angolo ridendo. Prima o poi tornerò anche io, infatti è arrivato il nonna maxing, tra poco parliamo del vestirsi come le nonne che è diventato cool.

si sta parlando sempre di più di una nuova tendenza di vestiario, nel senso bisogna utilizzare delle cose age, delle cose anche vintage, no? E magari vestirsi come le nostre nonne, come i nostri nonni. E c'è una parola inventata da internet per far capire tutto questo: nonna maxing. Il termine viene utilizzato per descrivere un'estetica ispirata alla classica signora italiana elegante, quindi gonna matita, scialli, cappotti importanti, accessori vistosi e quell'aria un po' borghese che ricorda fotografie di famiglia di qualche decennio fa. E anche nelle nuove collezioni sono comparsi dei riferimenti espliciti a questo immaginario reinterpretato, però in chiave ovviamente contemporanea. Ed è fantastico, secondo me, proprio il meccanismo che c'è dietro la moda. Prima qualcosa viene considerato vecchio, poi vintage, poi arriva TikTok, aggiunge maxing alla parola nonna, improvvisamente diventa desiderabile da tutti, no? Quindi attenzione, prima di liberare gli armadi, prima di far buttare le robe anche ai nonni, perché quel cappotto che oggi è considerato improbabile, improponibile, potrebbe avere semplicemente bisogno di attesa. Bisogna aspettare, perché prima o poi tutto quello che abbiamo o che hanno i nostri nonni, i nostri genitori, potrebbe essere un capo d'abbigliamento di tendenza.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: VRN Radio, più l'ascolti.

Vi hanno mai fatto la domanda, sì, ma tu chi sei? Ecco, a questa domanda abbiamo risposto quasi automaticamente con il nostro lavoro. Sono un avvocato, sono un insegnante, sono un commerciante. Una parola della Gen Z sta iniziando però a dire quello è ciò che faccio, non necessariamente ciò che sono. Molti giovani vedono il lavoro come la propria professione, ma non deve più dire chi siamo. E secondo me è un pensiero molto bello da seguire. Tra poco si parla proprio di questo.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: The Mag, il magazine senza tabù.

0: C'è un dato che racconta bene un cambiamento, quello che molti giovani vedono il lavoro come una professionalità e non più un modo per definirsi, no? Chi sei? Sono un avvocato, sono un insegnante, sono un commerciante, sono uno speaker radiofonico e tutto il resto. Questo dato parla di questo cambiamento secondo un'indagine di Dolittle citata recentemente nel dibattito sul rapporto tra Gen Z e lavoro. Per il 67% dei giovani italiani famiglia e amici sono tra le cose più importanti della vita, mentre il 45% considera il lavoro una parte centrale della propria identità. Quindi non significa che una generazione ha deciso di non lavorare, ma sta cambiando il peso, no? Che dà al lavoro. Non è considerato per forza come una definizione personale di chi sono io. Carriera sì, ma anche tempo libero, relazioni, interessi, vita fuori dall'ufficio, perché c'è vita anche fuori dall'ufficio. E forse lo vediamo anche nel linguaggio, no? Prima sentivamo spesso vivo per il mio lavoro, oggi qualcuno può rispondere io preferirei lavorare per vivere. La cosa curiosa è che entrambe le generazioni probabilmente pensano di avere perfettamente ragione, e lì abbiamo materiale per una discussione proprio da pausa pranzo che può tranquillamente durare fino a cena.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello

0: questo COP 2026 è molto interessante perché ha raccontato un cambiamento interessante nella nostra spesa. Infatti gli italiani stanno cercando di ridurre gli sprechi, i prodotti molto processati, stanno aumentando gli acquisti di alcuni alimenti associati al benessere. E il grande protagonista dell'ultimo anno è il kefir, le cui vendite sono cresciute, pensate, di oltre il 50%. Crescono anche semi di ghia, di girasole, di zucca, di tofu, seitan, bevande analcoliche. È interessante guardare come cambia il carrello, perché racconta molto più delle mode alimentari. 10 anni fa qualcuno ci chiedeva: hai il kefir? Probabilmente la risposta potrebbe essere stata no, ma prova a vedere nella cassetta degli attrezzi, no? Perché è un nome così strano che è entrato nel nostro vocabolo e nella nostra alimentazione da poco. Oggi ha conquistato tutti, ha conquistato interi scaffali del supermercato, e il cibo funziona un po' come la moda: prima è strano, poi lo provano in pochi, poi diventa un trend e alla fine diventa un elemento principe che non può mancare assolutamente all'interno del nostro frigorifero.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi, ma un po' in generale per tutta la settimana. Domani pausa, ci risentiamo lunedì. Solito orario, solito posto, fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 9 lenate Como Chiasso per le operazioni doganali code 3 km tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano-Venezia lavori e traffico stanno provocando code di 7 km tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia, in uscita per il traffico proveniente da Milano. La riapertura domani domenica 11 ottobre alle 12. Lunghe code per lavori tra Chiusa Val Gardena e Bressanone verso il Brennero, sulla A22 Brennero-Modena. Lavori sulla A14 Adriatica, rallentato il traffico tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Ortuno e Lanciano in sud verso Taranto. Rallentamenti verso Pescara tra Val di Sangro e Lanciano. Incidente con code sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Castel Madama e Tivoli verso Roma. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree del centro-sud della penisola. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 17.

Ci sono 20 anni di grande musica in questo spazio, gli anni 80 e 90, protagonisti con la voce di Marco Del Weis e naturalmente con le canzoni che tra qualche istante potremo ascoltare. Vi presento subito le canzoni per partire, così non perdiamo tantissimo tempo e ci buttiamo a capofitto nell'ascolto delle canzoni. Lui è stato un rapper, un grande attore americano. Si chiama Bass Time Paradise di Stevie Wonder. Non la canzone, ma una cover che lui ha ripreso in Gangsta Paradise, vale a dire Julio. Sempre in America, due grandi personaggi, Derry Hall e John Oates, album che si intitola Private Eyes, era il 1981. Due canzoni estratte da questo album, Did It In A Minute e I Can Go For That, che sarà il pezzo che ascolteremo tra qualche istante. Si parla di musica italiana, sempre 1981, con il terzo album di Alberto Fortis, album conosciuto in particolar modo per Settembre, considerato il primo esempio di brano gospel pop italiano. Naturalmente c'era anche La Grande Grotta, ma c'era anche la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Marilyn. Buon ascolto di Super Sound.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Se amate il ritmo delle canzoni belle veloci, beh, sappiate che le prossime tre lo avranno. In particolar modo con questa proprio da discoteca al 100%. Con Corona arriva un album, quello che si chiama The Rhythm of the Night. Dopo Baby Baby e Rhythm of the Night, l'altra canzone importante che era Try Me Out. La canzone che ascolteremo invece dopo è considerata uno dei brani simbolo della musica pop rock degli anni Ottanta. Un grandissimo album dove c'era New Moon on Monday, dove c'era Union on the Snake. Stiamo parlando di Seven and the Ragged Tiger. La canzone però che ascolteremo è quella che si intitola The Reflex. Entreremo nel mondo della musica del 1981 con questa cantante italiana, si chiama Lu Colombo. La canzone è stata scritta da David Biondino e qualcuno considerava questa canzone cantata da Raffaella Carrà o da Giuni Russo, e invece no, assolutamente, Lu Colombo con Maracaibo. Queste le prossime tre canzoni.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cerchi la musica degli anni 80 e 90? Benvenuto in Super Sound. Qua noi le canzoni degli anni 80 e 90 più o meno le passiamo tutte. Se ancora non l'avete mai ascoltata questa canzone in questo programma, beh, sta per arrivare, perché ci sono insieme a noi i curiosi di Kill the Cat, una canzone che arriva dall'album di debutto, quello che si intitola Keep Your Distance. Da questo album dapprima Misfit, canzone che era andata non tanto bene, poi però si rifecero grandi con Down to Heart. Era il 1996. Loro si chiamano Lighthouse Family. Escono con Ocean Drive, un album molto molto bello. Tornano invece nel 1997 con Postcards from Heaven, vale a dire l'album che contiene il pezzo che si intitola Haig. Se amate la musica degli U2, sappiate che sta per arrivare tra qualche istante Pop, un album molto importante. Il pezzo che ascolteremo è quello che si intitola Staring at the Sun, naturalmente nel Super Sound.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Questa vi dico che è veramente bella. Si chiama You Might Need Somebody, canzone che nel 1981 era stata cantata da Randy Crawford, mentre qualche anno dopo, nel 1997, ci fu la grande voce nera di Shola Ama, che con questa canzone entrava addirittura nella top 10 del Regno Unito. In questo caso vi ho già detto tutto, Shola Ama con You Might Need Somebody. Si va nel 1990, un'estate italiana, conosciuta anche come Notti Magiche, un brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Questa, se vi ricordate, fu la canzone ufficiale del campionato del mondo del 1990 che si era svolto in Italia. Un'estate italiana. E poi, nel 1982, pubblicano il singolo che arriva da Kissing to Be Cleaver, album di debutto di questa formazione che si chiamano Culture Club. Questo è stato il più grande successo della band, quello che si intitola Do You Really Want to Hurt Me? E lo ascolteremo tra qualche istante nel Super Sound.

Avete trovato la vostra canzone preferita oggi? Se non è successo, beh, sicuramente capiterà nelle prossime giornate, ok? Qua gli anni 80 e 90 li stiamo spulciando proprio alla grande. Come in questo caso andremo a fare una bella passeggiata nel mondo della musica di Sean Fergal Sharkey, cantante britannico che nel 1984 ha debuttato con il singolo che si intitolava Listen to Your Father, canzone che era stata cantata insieme a Jazz Mash dei Madness. Canzone forse più famosa di lui è quella che si chiama A Good Heart e ce la cuccheremo tutta fino alla fine. Io vi saluto, vi do l'appuntamento naturalmente su questa radio ancora con un prossimo Super Sound dove ci sono 20 anni di grande musica. Ciao ciao.

0: sono le 18 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione in questa edizione all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24ª edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crispi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Giovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
8: WRN. Your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
10: WRN Radio. La tua radio. Mi sembra

eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Sono le 20.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend, in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione, in questa edizione, all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24ª edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crespi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Giovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
3: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia.
4: 1989.
5: Cari ascoltatori, benvenuti a Hit Parade History 1989, una puntata dedicata ai grandi successi dell'anno che ha cambiato molte sonorità nel panorama musicale. Io sono Pasquale Auletta, alla guida delle vostre emozioni sonore, e insieme a me la regia di Gaetano Maria. Nel corso di questa puntata riscopriremo i 10 brani più ascoltati in Italia nel 1989, dalla posizione numero 10 fino alla vetta. Ci saranno chicche, aneddoti, curiosità sull'anno e sui protagonisti e soprattutto tanta buona musica. Il 1989 è stato un anno ricco dalla globalizzazione musicale al boom delle radio private, dalle trasformazioni tecnologiche dell'industria discografica all'esplosione dei videoclip su MTV e su Italia 1. Vi voglio accogliere anche con un piccolo assaggio di curiosità. Lo sapevate che nell'89 le vendite dei singoli in Italia erano ormai in declino, mentre era l'era delle cassette e dei CD? Senza perdere altro tempo, entriamo subito nel vivo del programma con il primo blocco, 4 brani, partendo dalla 10ª alla 7ª posizione. Siete pronti? Andiamo, apriamo la classifica con un brano molto peculiare. 051 22 25 25 di Fabio Concato. Si tratta di un numero di telefono, il prefisso 051 corrisponde a Bologna, che il cantautore usa come titolo evocativo di un contatto, una chiamata, un ricordo. Concato è noto per il suo stile cantautorale soft pop, elegante ed introspettivo, e con questo brano conquistò un posto nella top 10 italiana nel 1989. È interessante notare che non tutti i brani in classifica erano super prodotti, molti avevano arrangiamenti piuttosto minimalisti. E ora, senza indugi, ascoltiamo 051 22 25 25 di Fabio Concato.
0: E tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina

0: E quanto sono disperato.
1: Ecco, ascoltato 051 22 25 25 di Fabio Concato. Continuate a seguirci perché ci spostiamo alla posizione numero 9 con un brano esplosivo, carico di pop rock internazionale. Arrivano i Roxette con The Look. Il duo svedese, composto da Peter Gessle e Mary Fredriksson, pubblicò questo brano nell'88, ma esplose in Europa e in Italia l'anno successivo. Un brano divenuto una hit globale grazie al suo ritornello accattivante e al video memorabile. Una curiosità, pare che il testo sia nato quasi per gioco, una serie di frasi accostate in modo spensierato, ma la melodia ha fatto il resto. In Italia The Look fu uno di quei pochi brani pop internazionali che riuscirono a competere con la produzione italiana in classifica. Dunque, ascoltiamo The Look dei Roxette.

Roxette con The Look, dunque in posizione numero 9. Dalla Svezia torniamo all'Italia, al numero 8 ascolteremo Raff con il suo grande successo Ti Pretendo, un brano che ha fatto cantare molte generazioni. Pubblicato a fine anni 80, con questo brano Raff consolidò il suo stile melodico, raffinato e la sua capacità di mescolare pop, musica leggera e test romantici. Ti Pretendo resta ancora oggi uno dei suoi cavalli di battaglia nei concerti.

Pretendo di Raff, al numero 8 della classifica 1989 della Hit Parade History dedicata a quell'anno. Ci spostiamo ora alla posizione numero 7 con un brano internazionale molto affascinante, Tears for Fears con Sowing the Seed of Love. Questo brano è noto per il suo arrangiamento ricco, il sound psichedelico in chiave pop e il messaggio idealistico, seminare semi d'amore. È stato spesso interpretato come una riflessione sociale e politica, un invito al cambiamento. Non stupisce che negli anni abbia guadagnato uno status di

0: Sowing the Seeds of Love ci ha portato al numero 7. Siamo solo all'inizio, terminato questo primo blocco, facciamo una breve pausa, poi si riparte con altri tre successi dalla posizione 6 in su. Rimanete sintonizzati con Pasquale Auletta e la regia di Gaetano Maria per questa Hit Parade History 1989.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Bellissima.
3: Più ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
5: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
6: WRN Radio.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia.
7: 1989.
0: Riprendiamo con la Hit Parade History 1989. È interessante sottolineare che nel 1989 molte radio locali stavano consolidando il loro modello di palinsesto con rubriche dedicate agli anni 80 e qualche stazione già sperimentava anticipazioni musicali per il decennio successivo. Il mercato dei singoli stava vacillando, il modello dominante era quello dell'album e delle cassette. Per la posizione numero 5 si torna in Italia con Esatto di Francesco Salvi, comico, cabarettista e cantante. Salvi era già noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive e con Esatto riuscì ad inserirsi anche nel panorama musicale con un pezzo che mescola ironia e melodia. La canzone, con testo leggero e motivetto orecchiabile, divenne un piccolo tormentone.
8: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due!

contatto di Francesco Salvi alla posizione numero 6 del 1989. Proseguiamo con una hit iconica al numero 5, Madonna con Like a Prayer, uno dei brani più discussi ed importanti degli anni 80. Uscito nel 1989, il brano suscitò polemiche per il video con simbolismi religiosi, ma fu anche acclamato per la fusione di pop, gospel e crocevia stilistici. Madonna lo considerava una delle sue composizioni più personali. In Italia entrò subito nelle rotazioni radiofoniche e nelle classifiche, confermandosi un pilastro della musica pop mondiale.

Madonna con Like a Prayer ci ha regalato il quinto posto. Saliamo ancora a posizione numero 4 e poi entriamo nel podio con le ultime tre canzoni. Al quarto posto troviamo Bat Dance di Prince. Questo brano è parte della colonna sonora del film Batman e riflette l'eccentricità e la versatilità musicale di Prince, mescolando funk, rock, sperimentazione. Nell'anno di uscita del film, il pezzo fu naturalmente trainato anche dalla visibilità cinematografica.

0: Hot Dance volge al termine e ci lascia pronti per il gran finale. Le posizioni dalla terza alla prima. Dopo una breve pausa riprendiamo con Phil Collins, Edoardo Bennato e infine i Kaoma. Non cambiate canale, restate con noi per il finale di Hit Parade History 1989.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: Radio.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese. Hit Station.
2: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
3: 1989.
4: Ultima parte di Hit Parade History dedicata al 1989. Un dato curioso: nell'89 l'Italia stava vivendo una fase di forte cambiamento culturale. L'Europa dell'Est stava per cambiare, il muro di Berlino sarebbe caduto l'anno successivo e anche la musica risentiva di queste trasformazioni globali. Le playlist radiofoniche cominciavano già a guardare oltre i confine e i brani internazionali con grande appeal riuscivano a entrare in concorrenza con i pezzi italiani. Ripartiamo con Another Day in Paradise di Phil Collins al terzo posto nella classifica 1989 di Hit Parade History. Il brano, pubblicato in quell'anno, affronta il tema dell'indifferenza verso i senza tetto, con un testo toccante ed un arrangiamento sobrio ma potente. Fu uno dei singoli più apprezzati e premiati dell'anno e nelle classifiche internazionali ebbe un enorme successo.

0: avanti tutta verso la vetta, Edoardo Bennato con Viva la mamma è alla posizione numero 2 ed è la prossima tappa nella hit parade annuale del 1989. Bennato, cantautore napoletano di lungo corso, con questo pezzo rende omaggio, in chiave ironica e affettuosa, alla figura materna, ma anche alla famiglia, ai ricordi e alle radici. Il brano ha una melodia coinvolgente e un testo che ha fatto breccia nel cuore di tanti ascoltatori. Viva la mamma!
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco

Viva la mamma di Edoardo Bennato, siamo giunti al momento più atteso, la vetta del 1989, il numero uno, il brano che ha dominato le radio italiane, le classifiche italiane. Troviamo Lambada dei Kaoma, un vero tormentone mondiale. Il ritmo latino contagioso, la melodia accattivante, il ballo sensuale hanno fatto di questo brano un fenomeno globale. Lambada trionfò non solo in Italia ma ovunque. È diventato un simbolo degli anni 80 e 90 in fatto di musica da spiaggia e revival latino. Ora godetevelo.

0: E con questo brano chiudiamo la nostra scalata. Lambada, in vetta al 1989, è stato un viaggio emozionante attraverso 10 successi che hanno segnato quell'anno. Spero che abbiate gradito, che vi siate divertiti a riscoprire questi pezzi. È stato un percorso musicale che ci ha portato da Fabio Concato fino ai Kaoma, passando per i grandi nomi internazionali e italiani. Un grazie speciale a voi ascoltatori che siete stati con noi e alla regia attenta di Gaetano Maria. Nelle prossime puntate continueremo il nostro viaggio attraverso gli anni, con nuove classifiche, storie e curiosità. Vi aspetto dunque alla prossima puntata di Hit Parade History. Io sono Pasquale Auletta e buona musica e alla prossima.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
2: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che grazie alla musica permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
3: Da leggere.
4: Dal libro Nell'insenatura del mio vivere, tra le lacrime di un fiore cullato dal vento. Scritto da Barbara Colapietro, Bertoni Editore 2025 per la collana Aurora Verblù. Settembre. Vivi l'eterna stagione della gioventù, senza pensieri, nel tuo manto già intriso d'autunno.
5: Da leggere.
6: Un pianto nella notte che salva una famiglia. Una figura azzurra che comunica attraverso il pensiero. Momenti in cui il destino si riscrive in una sala d'attesa. Questa è la storia di una vita vissuta sul confine tra il razionale e l'inspiegabile, dove ogni capitolo sfida ciò che crediamo possibile. Un libro che ti farà domandare: e se le forze che ci guidano operassero oltre la nostra comprensione? Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui, Edizioni Albatros.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram libri.daleggere.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.
1: VRN Golden Eats.
8: And you've got it.

Michele dice che questo non è il suo paese, anche se il nostro paese, lui dice, questo non è il mio paese. Facciamo finta che questa è la prima volta che scrivo una canzone.

0: the needs.
1: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti.

0: sono le 21 e 58 minuti.
1: VRN Radio.
2: VRN Golden Eats.
3: And you've got it.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: sono le 22 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
6: Mio?
5: Sì, e anche di tutti gli altri.
7: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
5: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
6: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
7: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
8: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it. WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: finita, ragazzi. Tutti fuori, fuori!
1: Ragazzi! Ma dove andate, dai?
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it. WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. WRN. Your radio station.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
5: È l'una e un minuto.
6: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
4: Sono le 2.
5: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.